0: Sono dei dei Santa.
1: Baggio Niles.
0: Sono Norti.
1: Chiamano al Mensbox.
0: Non sei stan.
2: No one.
0: Yeah. Man.
1: Come all the air. Yeah.